Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Christum, in quem sperant qui noverunt nomen eius, fidenter acclamantes rogemus, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Cristo, guarda la nostra debolezza che ci inclina a credere. Sostienici con la tua grazia.
1: Kyrie eleison.
2: Tu conosci quanto è forte per noi la suggestione del male. Guarisci le nostre anime con la larghezza del tuo perdono.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei offeso dal peccato e plagato dalla penitenza, allontani i flagelli della tua ira, che meritiamo a causa delle nostre colpe.
1: Kyrie eleison.
2: Hai perdonato la peccatrice, hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita. Non privarci mai della tua misericordia.
1: Kyrie eleison.
2: Ci hai aperto le porte del cielo mediante la tua croce. Accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato in te.
1: Kyrie eleison.
3: Omnipotens et misericors Deus, qui Christum tuum pati prototius